0: Dico final, ora lì sono lo stesso.
1: Quesmo, senso 1, 8 miglia sinna, servizio per la terminale, torre 18, 1, 20.
0: No, torre 1, 8 miglia sinna, volare sono lo stesso, va bene.